0: Tutti, non sono qui.
1: Potrei mai a notte, ma te, o vai che tu chi puoi impedire te? Te lo ruhiro con noi, e non con lei chi lei da. Rima te cai uono tau, ma è molto cotaco. Ma ti fa camare rani, cai ciunu ciunu, ma ti fa facchia. Con te lo ruhiro noi noi, e non con lei chi vai a noi amato. Te pau cuia, ki te taha o anti rei nikau, po tai mai te mate, o makere maru. Ki mua i te aroaro te tātou whare e tangata nei, do reira te whare tapu o pōta tau. Mahina rangi karanga mai mihi mai, po tai mai ngā mate maha, o ngā tau rehere, o Waikato Kainui, po tai mai i te ato nei. Te whakanui te koro nei hana, tuaroa tō tātou wariki nui. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
2: Oh,